0: Dai, andiamo a prendere i pali! Dobbiamo difenderci, i pali! Dai, facciamo presto!
1: Forza, avanti, tutti insieme!

Vostri signoroni, che se avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni, che se avete tanto orgoglio, abbassate la superbia.